raccontare l'una e fece per l'uno per il perdito, ne pintaria il ritratto, detta ciao di mia persona, però è tanti alla bordona di